0: 他们率先发现了琥珀，在不断的贸易交往当中，逐渐形成了琥珀之路。是的，大约公元前2000年到公元5世纪的琥珀之路，是欧洲地区最早跨区域的文明的交流，北欧、西欧、南欧。
1: Yeah, the Amber Road, it primarily connected about the coast of Northern Europe with the Mediterranean region of Southern Europe. So it was pioneered by the Phoenician merchants who were skilled in navigation and trade. And later, the route was expanded by the Romans, becoming one of Europe's earliest transnational trade networks.
2: 一块美丽的琥珀让人类向外界伸出了交流互鉴的触手，成为了人类文明最初的使者。
1: 对, Amber Road facilitated the spread of technology and art between Northern Europe and the Mediterranean. The Danes exchanged amber and furs with the Celts for iron tools. So it can be said that amber not only contributed to Denmark's prosperity, but it also promoted the trade and cultural exchanges across Europe.
0: 琥珀告诉我们，每可以击穿语言的藩篱，跨越种族的界限，消弭地域的隔阂。而说到这种跨越性的美啊，我还知道一种物品啊，它不仅是流动的艺术，也是地位和身份的象征。比如说我们桌上的丝绸，中国的丝绸啊，在当时世界上是最具代表性的奢侈品。罗马的史书当中也称中国为 Sirs， 就是丝的国家。罗马帝国的贵族曾为之狂热。 当时呢，凯撒大帝穿着丝绸的长袍出席剧院，让那层轻薄的织物在灯光下泛出柔和的光泽，全场贵族为之惊叹。这种比黄金更柔软、比羊毛更华丽的面料，迅速成为贵族身份的象征。
3: 奢侈品硬通货丝绸，我们现场的观众有什么样的问题要请教二位嘉宾的吗？举手示意。好，第二排第四位穿白衣服的观众，你好，
4: 王教授您好，我是西南交大在读博士生孙之娜，我很好奇，当年到底有多少丝绸运往了中亚和欧洲呢？
0: 这个问题很有意思，很多人想象当中啊，驼队一定是将丝绸大批大批的运往西方，其实，在当时这是不可能的。 首先呢，丝绸的产量没有那么高，再者，这种贵重的物品啊，漫长的运输过程也是有很多不确定的因素的。很多商队只是在商品中悄悄夹带一点点丝绸，还要伪装成别的样子，可见其属于奢侈品专递，而不是大宗商品的交流。但也是正是由于其独特性，让丝绸成为这条文明之路的符号。
2: 谢谢，感谢孙同学的提问，也感谢王教授精彩的回答。丝绸之路是古代世界最长、最具影响力的文明交流通道之一。那接下来呢，我们就去到陆上丝绸之路的终点——意大利罗马，共同来探寻悠远的千载一运。罗马文明博物馆。
5: 是意大利规模最大的综合性博物馆。馆内珍藏了大量经由丝绸之路从中国传入罗马的珍贵文物。这些瑰宝是东西方文明对话与融合的重要见证。它们诉说着千年来中意之间深厚的历史文化交流。接下来，让我们跟随文明交响海外摄制组的脚步，一起探访意大利罗马文明博物馆。
6: Buongiorno, sono Pier Francesco Fedi, funzionario storico dell'arte per le collezioni della Cina e del Giappone del Museo delle Civiltà di Roma e vi do il benvenuto. questo è uno dei pezzi più belli del museo. È un rilievo che viene da Palmira. Palmira era tra le città carovaniere appunto dell'Occidente, legate appunto alla tradizione dell'Impero Romano, una delle più fiorenti, e proprio grazie ai commerci. E da Palmira vengono queste opere che ci testimoniano il lusso la ricchezza, l'eleganza che caratterizzavano appunto il secondo, il terzo, il quarto secolo dopo Cristo, quando i commerci della Via della Seta erano particolarmente importanti. Abbigliato all'indiana, ma è un'opera cinese della metà del VI secolo, siamo tra il 550 e il 570 d.C. e vediamo appunto come il modello indiano si è sviluppato con l'eleganza, lo stile tipicamente della tradizione cinese.
3: 除了公开展出的藏品，馆长还特许闻名交响海外摄制组进入罗马文明博物馆的珍贵库藏区，近距离拍摄那些在丝绸之路上留下的重要历史见证物。
6: Questo è il tipico cammello battriano che appunto passava lungo le rotte carovaniere。
3: 巴克特利亚的核心区域位于今天的阿富汗北部、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦南部一带。是古代欧亚大陆交通的十字路口，这件巴克特里亚双峰骆驼无疑是丝绸之路东西方商贸往来的有力物证。
6: Sempre in ceramica Sanzai abbiamo anche un'altra opera. Si tratta di un cavaliere, è esattamente un portatore di stendardo. Lo stendardo non c'è più.Però portava uno stendardo. Questi cavalli sono sempre quei cavalli particolarmente potenti che venivano dalle regioni appunto dell'Occidente. Ma la cosa importante sono gli abiti. Il cappello, le vesti del cavaliere sono delle vesti iraniche.Quindi si tratta proprio di un documento di quella che era la trasmissione culturale lungo la Via della Seta di altre civiltà, di altre culture. 。Nel nostro museo ci sono tanti pezzi che riguardano appunto la tradizione antica della Via della Seta e tanti vengono a visitare anche da diversi luoghi del mondo gli esempi che noi abbiamo, anche perché in questo modo il Museo delle Civiltà di Roma diventa un luogo del dialogo, un luogo dell'incontro.Un luogo dello scambio appunto ancora attivo tra le civiltà del mondo che si incrociano ancora come era all'epoca per la Via della Seta.
0: 公元前138年的汉朝时，张骞奉命西行凿空西域，直接促进了丝绸之路的开拓和繁荣。
2: 通过这条丝绸之路，既让我们看到了更广阔的世界，也让世界看到了中华文明的璀璨和源远流长。习近平总书记曾说道，千百年来，丝绸之路承载的和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢精神薪火相传。
1: During the Eastern Han Dynasty, the Roman Empire sent an envoy to China. So this event marked the first time those great civilizations of Eurasia broke through geographical limitations and initiated the first transcontinental civilizational dialogue in history. There was no conqueror's arrogance, no tributary's humility, only awe and appreciation for each other's civilizations.Along this trade route, spanning thousands of miles, it transcended simple material exchange, forming a profound spiritual resonance. This Silk Road without an end started as a testament to the ceaseless nature of civilizational exchange.
2: 其实，在文明的长卷上，中国向世界输送的不止丝绸，还有凝聚着东方智慧的瓷器。
1: I was curious before about the origin of the name of China, and looking for it, I found an interesting story that it originates from the word China, meaning porcelain. So the porcelain has high density, and it's well suited for maritime transport. The maritime Silk Road was also referred to as the Porcelain Road. So it shows us that porcelain was an important cultural symbol of the maritime Silk Road at that time.
2: 此起彼伏。